santificato sia tuo nome, venga nel tuo regno, hagasi tu volontà nella terra come nel cielo, danos oggi il nostro pane di cada giorno, perdona le nostre offese, come anche